0: Rihanna con Love the Way You Lie, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft, che vuol dire amo il modo in cui menti, in cui mi dici le bugie, mentre io sono una persona estremamente sincera, dico sempre la verità, e allora ti dico che tra poco giochiamo insieme. Prepara lo smartphone.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo, sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo e orata da 400 a 600

0: 8 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval V.

0: www.mazdamotori.it. Ora si vince.
1: Come anticipato, eccoci qui pronti a giocare per partecipare ad un evento straordinario. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende proprio vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace veramente di far sognare tutte le età. E allora, se vuoi andare a vedere questo spettacolo, adesso con lo smartphone devi giocare inviando un messaggio WhatsApp al 393 700 90 00 con scritta la parola fiabe. Potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, quindi ripeto il numero con calma perché è sempre molto presto e quindi siamo ancora forse un po' assonnati e magari ci siamo persi qualche numero. 393 700 90 00, messaggio WhatsApp adesso con scritto fiabe, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
12: Dimensione Suono Soft.

0: può finire.
1: Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare su Dimensione Suono Soft. E se anche tu hai dei dubbi, come lui, non ti sai spiegare come sarà questa giornata, ecco, non ci sono problemi, perché adesso arriva a chiarirci tutto Branco con i suoi consigli segno per segno.
2: Siamo qui

le nostre stelle. Martedì 16 giugno 2026. Questa luna Ariete porterà sicuramente agitazione, che poi si stende anche sulle collaborazioni professionali e nel proprio l'ambiente nel suo complesso. Devo dire, sono molto intense le amicizie Ariete, e con le amicizie voi vi salvate, per così dire, anche quando la luna è contro. Toro, tenete conto delle spese private che dovrete affrontare sin dal primo giorno d'estate, cioè domenica prossima. Poi naturalmente dovete lasciare un po' di soldi da parte per le vacanze, per i vostri viaggi d'estate, perché devo dire, quest'anno non avete goduto molto voi del relax, delle giornate libere. Gemelli, la primavera si conclude con luna in Vergine, che sarà invece diversa. Per quanto riguarda l'amore, da quando c'è questa Venere in Leone è proprio una festa l'amore della vostra vita. Cancro, le questioni di beni immobili. Ecco, se avete dei problemi potete discutere con persone anziane, ricche di esperienza. Leone, buongiorno. Non sono ancora risolti i problemi in casa, ma un po' anche per colpa vostra. Non sapete affrontare i figli in maniera particolare, con una mano più ferma. Ecco, Vergine, voi siete segno della Vergine, ma c'era un poeta che diceva: come una vergine, ma guai a essere nei suoi pensieri. Va bene, io vi dico, Vergine, fateli pure, coltivateli questi pensieri. Bilancia, isolatevi un pochino con il vostro amore, proprio per rendere omaggio a questa Afrodite così calda in Leone. Scorpione, ma io devo guardare il settore che occupa quella bella Venere. Occupa il settore del successo, dunque è una bella arma per voi nel lavoro. Vado al Sagittario, soffia un maestrale freddo che non ti dico, però c'è vita ed è completamente vostra, amici del Sagittario. Se ci andrete, poi mi direte: avevi ragione. Vado al Capricorno, sfruttate casomai questo Marte che è così vivo, così energico, questa bella Venere che è diventata in Leone, per conquistare o riconquistare qualcuno. Acquario, Venere è in Leone, opposizione. Io mi piace dire che vi batte contro, perché sai, è una femmina, è una donna quella lì, e allora ogni minimo pretesto è buono al vostro, come si dice, partner in amore, di attaccarvi. Anche nel lavoro può succedere, perché Leone sono le vostre collaborazioni. Ed infine Pesci, siete grandi come un universo voi dei Pesci, l'infinito di Giacomo Leopardi vi dice niente? Vi auguro un giorno splendido. Dandovi appuntamento domani, vi mando il nostro tradizionale pensiero delle stelle. Ma parlo sempre della luna. Vi sarete chiesti: cos'è la luna? La luna è un punto luminoso che ogni

notte si ricorda che domani potrebbe essere un giorno meraviglioso.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo a chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Dai, che ce l'abbiamo fatta anche oggi. Possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, però non subito. Dai, lo tiriamo tra poco perché mancano ancora i saluti e poi ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Oh, adesso sì. Possiamo tirare un bel sospiro di sollievo perché siamo arrivati veramente alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo superato questa sveglia di martedì 16 giugno e adesso continuiamo semplicemente ad affrontare il resto della giornata, che sarà tutta in discesa, perché la parte più difficile, specialmente l'estate, quando magari uno la sera fa un po' più tardi perché esce, no? Con le temperature che diventano un po' più vivibili la sera, fa più tardi e quindi poi la mattina si sveglia sempre stanco. Quindi la parte più difficile l'abbiamo superata, adesso continuiamo la mattinata come sempre con la compagnia di Francesco Cavuoto. Io ti auguro uno splendido martedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per svegliarci di nuovo insieme. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Incidente sulla statale Regina d'Argegno poco dopo la mezzanotte, coinvolti più mezzi, un'auto è caduta nel lago di Como, degli occupanti un uomo di 37 anni è morto, è grave invece una donna che è riuscita a uscire dal veicolo, ci sono altri due feriti. L'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro, tra le 8 condanne anche altri due ergastoli. A Milano la chat tra 6 dipendenti e un ex dipendente ATM condivise immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti dall'azienda esposto al garante della privacy e indagine interna. La scatola nera del tram della linea 9 uscito dai binari il 27 febbraio a Milano non avrebbe fornito elementi decisivi per chiarire le cause dell'incidente in cui persero la vita due persone, feriti una cinquantina di viaggiatori. Unico indagato finora il conducente Pietro Montemurro per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Il calcio: Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto che vale 3 anni, altro triennale per il portoghese Amorim, atteso per la firma sulla panchina rossonera. E dall'estero, Trump al G7 in Francia apre le speranze sull'Ucraina, l'Europa in campo per sminare lo stretto di Hormuz. Tutto, ci risentiamo tra un'ora.
14: Hai visto? È già martedì, tu non ci credevi, invece il lunedì ormai è un ricordo e allora via verso questa nuova giornata fatta di 4 ore di musica, di robe da raccontarci, i segreti in tavola, le good life, travel experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, un successo dopo l'altro, op, dopo l'altro, op. dopo l'altro, up, e allora si riparte. Prima ancora, aforisma d'amore. Buongiorno da Francesco Comodo, non ci siamo presentati. Questa è Dimensione Sono Soft. Se l'hai scelta vuol dire che hai bisogno di rilassarti, e siamo qui per questo. Iniziamo.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

0: Robbie Williams, Misunderstood, nella mattinata di martedì su Dimensione Suonosoft. Tra poco si viaggia, si esplora, si vola con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria.

0: sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.31, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
14: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
13: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
14: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
13: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aereo.

0: aerea. Diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con Renato Zero arriviamo dritti all'appuntamento con i viaggi bellissimi, favolosi, fantastici, incredibili di Beppone Pellegrino. Beppe, dove ci porti?
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: C'è una regola non scritta, ragazzi: quando navighi in Costa Smeralda, quando pensi di aver visto il mare più bello, tac, il promotorio successivo ti smentisce. Tutto cambia in un secondo. Lasciamo Calagrano e puntiamo verso Lisciaruia. Già da lontano capisci perché sia una delle spiagge più amate dai sardi e da tutti i visitatori, turisti, viaggiatori. È bellissima. Una mezzaluna infinita di sabbia rosata e acqua che passa dal verde chiaro al turchese acceso. Ancoriamo al largo e via. Giù in acqua, un po' di apnea, un po' di nuoto. Notare qui sembra quasi reale, sembra che tu galleggi nell'acqua. Il fondale è così chiaro da sembrare illuminato con una luce da sotto. Verso mezzogiorno arrivano dei momenti più belli e semplici del viaggio. Insomma, niente ristoranti di lusso né trattorie, panini al sacco e via. Seduti sul gommone nero, ancora bagnati, capelli salati, maniche profumo di mare e pecorino, insomma, perché 20 anni e giuro che non esiste panino più buono di quello che ho mangiato così. Poco dopo compare lui, il mitico boat bar galleggiante, perché vi voglio raccontare che anche tantissimi anni fa arrivavano piccoli gommoni con carichi di gelato, granite, caffè freddi, che si avvicina lentamente ai vari sostatori e tutti comprano qualcosa, perché sui gommoni non ci sono i frigoriferi, un caldo incredibile, poi l'acqua diventa calda, quindi qualcosa di fresco lo vuoi. Ci fermiamo tutti, è un piccolo rito della Costa Smeralda, gelato in mano, musica che arriva da lontano, acqua fino all'orizzonte. Insomma, non servono molte altre spiegazioni per capire cos'è per me la felicità. Anche oggi è la stessa cosa, anche se sono più 20 anni. A volte il lusso non è una suite vista a mare, o perlomeno il lusso non è solo una suite vista a mare, è un ghiacciolo al limone mangiato in costume, che si mischia col sale che è ancora sulle labbra perché è appena finito di fare un bagno. Ma cosa ve lo dico a fare? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Si chiude così la nostra prima ora in questo martedì, tra poco le news e poi l'ora delle good life.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Urbanistica, è arrivata la prima sentenza a Milano riguardo il grattacielo di 24 piani di via Stresa nel quartiere della Maggiolina. Per la Torre Milano tutti assolti gli 8 imputati, il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto la condanna di costruttori, ex dirigenti del comune e funzionari dello sportello unico edilizia. Scontro tra due auto intorno alla mezzanotte ad Argegno sulla statale Regina, una finisce nel lago. Dei due occupanti di questo secondo mezzo, un uomo di 37 anni è morto, il corpo è stato recuperato, grave la donna che era con lui. A Busto Arsizio prima sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro, per altre 7 persone condanne a pene dall'ergastolo ai 14 anni.

0: A Milano sei dipendenti e un ex dipendente ATM condividevano in chat immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti dall'azienda, esposto al garante della privacy, indagine interna. Sabotaggio alle linee ferroviarie e 7 misure cautelari eseguite dalla Digos di Roma nei confronti di appartenenti all'area anarchica. Al centro dell'indagine l'attentato alla Roma-Firenze del febbraio scorso. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Tra poco ti porto davanti alla cascata più alta del mondo, solo che c'è un piccolo dettaglio: nessuno può vederla. Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life in questa mattinata di martedì su Dimensione Suono Soft, dove Ligabue apre le danze con Ho messo via e prima ancora Mario Bombardieri e Un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

0: una come te, Cesare Cremonini, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere e del relax che fra poco ti porta davanti alla cascata più alta del mondo, ma non la vedrai, non la vedrai, te la racconto.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade.

0: 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
15: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Quando pensiamo a una cascata, ci vengono in mente acqua, le rocce, gli spruzzi, magari un sentiero, no, da percorrere con le scarpe, sempre sbagliate. Ma la cascata più grande del pianeta non si trova in una foresta tropicale, nemmeno in montagna, si trova sotto l'oceano. Hai capito bene, nello stretto di Danimarca, tra Groenlandia e Islanda, esiste una gigantesca cascata sottomarina. L'acqua fredda e più densa scivola sotto quella più calda e crea una sorta di precipizio invisibile che scende per oltre 3500 metri, praticamente più di 4 volte l'altezza dell'Empire State Building. Eppure nessuno la fotografa questa cascata, nessuno si mette lì a fare il selfie, nessuno la vede, e questa cosa mi affascina moltissimo perché ci ricorda che il pianeta continua a fare cose straordinarie anche quando non siamo lì a guardarlo. E poi ci sono le spettacolari cascate Vittoria. Gli abitanti del posto le chiamano il fumo che tuona, già il nome sembra uscito da un romanzo d'avventura, e quando ci vai lo capisci il motivo. Il rumore è talmente potente che può essere percepito a decine di chilometri di distanza. Pensa che prima ancora di vedere l'acqua tu la senti la sua presenza, come quando riconosci qualcuno dal passo prima ancora che entri nella stanza. E poi ci sono le cascate italiane che vale la pena andare a vedere. Io per esempio le cascate delle Marmore le ho viste tante volte, che tra l'altro sono state create dagli antichi romani più di 2000 anni fa, oppure le cascate del Toce che sembrano uscite da una cartolina alpina, oppure le cascate del Mulino dove l'acqua ha scolpito piscine naturali che sembrano progettate da un architetto particolarmente ispirato. Forse il fascino delle cascate è tutto qui, guardarle e rendersi conto che l'acqua che a casa esce tranquilla dal rubinetto in natura può diventare una forza capace di modellare addirittura le montagne. E se questa estate ne incontri una, fermati qualche minuto, non per fare una foto, almeno non soltanto per quello, fermati ad ascoltarla, perché poche cose ricordano la forza della natura meglio dell'acqua che continua a scendere da migliaia di anni. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: E oggi è sole.

0: sempre e per sempre. Francesco De Gregori scivola via alla prima parte della mattinata, le prime due ore sono andate, tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima la nostra informazione. Ci colleghiamo con la redazione di Dimensione Suonosoft.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La prima sentenza sull'urbanistica a Milano in 4 anni di indagine riguarda Torre Milano, il grattacielo di 24 piani in via Stresa, la Maggiolina. Tutti assolti gli 8 imputati per abusi edilizio e lottizzazione abusiva. Il fatto non costituisce reato. Secondo il tribunale, gli imputati avrebbero agito secondo le regole, in buona fede. La procura aveva chiesto il sequestro della torre e la condanna di costruttori, ex dirigenti del comune e funzionari dello sportello unico edilizia. Schianto tra alcune auto, forse 4, sulla statale Regina entro la mezzanotte. Una è finita nel lago di Como, recuperato il corpo senza vita di un uomo che era a bordo. Una donna è riuscita a salvarsi, è stata ricoverata in codice rosso a Varese. L'incidente sarebbe stato provocato da un'auto condotta da un cittadino straniero residente a Saronno, fuggito a piedi e poi rintracciato. Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri a Erba, in provincia di Como. L'uomo è accusato di ripetuti atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, arrivando a dar fuoco alla sua auto. Quando è stato fermato aveva un coltello e un taglierino. Basket, finale scudetto questa sera, gara 3, Venezia Milano, Olimpia in vantaggio di 2. G7 in Francia, è arrivato Zelensky, parliamo di guerra tra Russia e Ucraina con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata, così

0: da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero. Tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale, come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7 a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente, per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina, se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass, che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo. Non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra, scusate se uso il termine sportivo? Sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Buon martedì da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suonosoft. 80 anni per una persona sono una vita, per un teatro sono quasi un miracolo. E il Piccolo Teatro di Milano festeggia il suo 80esimo compleanno. Era il 1947 quando due ragazzi poco più che ventenni, Giorgio Strehler e Paolo Grassi, decisero di inventare qualcosa che in Italia non esisteva: un teatro pubblico aperto a tutti. Pensateci un secondo, no? Nel frattempo sono cambiate le mode, la televisione, internet, i telefoni, il modo di parlare, di amare, persino di annoiarsi. Eppure quel teatro è ancora lì, e forse perché c'è una differenza enorme tra essere vecchi ed essere antichi. Le cose vecchie resistono per abitudine, le cose antiche resistono perché continuano ad avere qualcosa da dire. E questa è una bella lezione anche per noi, perché spesso abbiamo paura del tempo che passa, guardiamo le rughe, guardiamo i capelli bianchi, gli anni che si accumulano, ma il problema non è il tempo, il problema è smettere di essere curiosi. Il Piccolo compie 80 anni e festeggia guardando al futuro, con nuovi spettacoli, nuovi artisti e nuove idee. E forse il segreto è tutto lì: non chiedersi quanti anni abbiamo, ma quanta voglia abbiamo ancora di scoprire qualcosa di nuovo, perché l'età, in fondo, la misura è il calendario, la giovinezza, invece, la misura la curiosità. E allora tanti auguri al Piccolo Teatro di Strehler, il Piccolo Teatro di Milano, di Strehler e Paolo Grassi. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Che musica, che musica, guarda, non te la voglio nemmeno spoilerare, ti lascio proprio, come appena detto, la curiosità di scoprire quale sarà la prima canzone di quest'ora. E prima ancora, invece, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Apologize One Republic su Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino.

0: vino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
7: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
6: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
7: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
6: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
12: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Meravigliosa, una dolce carezza questa canzone di Raff, Inevitabile follia su Dimensione Suono Soft, dove arrivano i consigli quotidiani. È proprio lei a darceli, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Qual è il pomodoro che, secondo voi, più di ogni altro racconta l'Italia nel mondo? Secondo me è il San Marzano, re rosso della cucina mediterranea, protagonista di pizze ma anche di sughi, di conserve, che fanno proprio la storia della nostra gastronomia. La sua origine affonda le radici nel territorio campano. La leggenda racconta che i primi semi arrivarono nel 700 come dono del vicereame del Perù al regno di Napoli e furono coltivati per la prima volta proprio nell'area di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno. Qui hanno trovato un ambiente unico perché terreni fertili di origine vulcanica, ricchi di minerali lasciati dall'eruzione del Vesuvio e anche un clima ideale per la coltivazione. Oggi il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese Nocerino DOP viene prodotto tra le province di Salerno, Napoli e Avellino. La raccolta avviene esclusivamente a mano, pensate, da fine luglio a fine settembre, perché i frutti maturano in modo graduale, quindi servono più passaggi nei campi che ovviamente non si possono fare con le macchine che prendono e raccolgono su tutto. Ma a cosa rende questo pomodoro così speciale? Beh, innanzitutto la sua forma così allungata, no? Questa polpa poi compatta, una scarsa presenza di semi, al palato è molto equilibrato, ha una dolcezza naturale che è ben bilanciata da una leggera acidità e poi è particolarmente ricco di acqua, contiene fibre, vitamina C, vitamina A, potassio e soprattutto licopene. Che cos'è il licopene? È il pigmento responsabile del suo colore rosso intenso, che è noto per le proprietà antiossidanti. In cucina il San Marzano è considerato uno dei migliori pomodori da salsa, ovviamente la sua polpa consistente e poco acquosa permette di ottenere questi sughi vellutati e molto concentrati senza cuocere troppo il pomodoro. E poi è il pomodoro simbolo della pizza napoletana, però è perfetto per le conserve, per i ragù, per i piatti di pesce, per delle preparazioni tradizionali dove il pomodoro deve essere protagonista, soprattutto senza coprire gli altri ingredienti. Insomma, è un frutto semplice ma solo in apparenza, che racchiude secoli di storia, il carattere di un territorio ed è uno sicuramente dei sapori più autentici della cucina italiana. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere un'ottima giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: al cinema, in TV in questo periodo e soprattutto in radio ancora. Michael Jackson, per fortuna, Man in the Mirror, chiude le nostre prime tre ore su Dimensione Suono Soft questa canzone. Tra poco riparte l'ora del pomeriggio, l'ora della decompressione. Più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
12: Rigoldi! A Milano dal 1906.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Seguite le regole e in buona fede, tutti assolti. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, la Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica.

0: C'è stato un incidente sul lavoro nel Varesotto in condizioni critiche, un operaio del Verde di 63 anni travolto da un'auto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione a bordo strada. È accaduto in Viale Europa a Solbiate Arno. Contro i casi di violenza nei confronti del personale sanitario arrivano le bodycam nei pronto soccorso lombardi, delibera della giunta regionale, stanziati 400.000 euro. A Milano truffavano turisti con il gioco delle tre campanelle in manette sei uomini di nazionalità rumena tra i 22 e i 54 anni. Basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Al G7 di Vienna conclusa la sessione di lavoro dedicata a Kiev, trilaterale tra i presidenti di Francia, Ucraina e Stati Uniti. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio da Francesco Cavoto, che sono io. Buon pomeriggio da Dimensione Suonosoft, che è lei, la radio che ascolti tutti i giorni per rilassarti e per riprendere un po' di carica. E allora via con Vasco Rossi e Senza Parole, un po' come me, perché nell'ora della decompressione chiacchiero meno, ma ti metto sicuramente più musica. Prima ancora invece, Alessandro Quarta, voce del cinema, Aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suonosoft.
3: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nelly Furtado con I Like a Bird su Dimensione Suono Soft. Tra poco si gioca, tra poco si vince, quindi prendi il telefono e imposta già il tuo messaggio al numero 393 700 9000, perché tra poco ti faccio un bellissimo regalo. Guarda, pochi secondi.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno.

0: via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
4: Ora si vince.
5: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Gioca ora il mio messaggio WhatsApp, così ti mando con due ingressi al 393-700-9000, te lo ripeto, 393-700-9000. Con la parola fiabe potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft, e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
6: Non basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre la auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto, ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Bello partire per le vacanze.
17: Sì, ma con quale auto?
16: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
16: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
17: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
17: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
16: Info su denicar.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
19: Dimensione Suono Soft.

Il cielo in una stanza nella versione di Ornella Vanoni. Meravigliosa canzone nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione fino alle 13 in mia compagnia. La nostra playlist continua con James Blunt.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, chiude il nostro appuntamento di questo martedì. Sai che domani saremo già a metà di questa settimana, sarà mercoledì, io ti aspetto alle 9, subito dopo Laura Buono, adesso invece ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Da Cavuoto ci siamo detti tutto, buona giornata, grazie ad averci scelto anche questa mattina. Un bacio, un abbraccio, rilassati, buon pranzo, ciao!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Seguite le regole e in buona fede tutti assolti, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. 9 persone, tra cui minorenni, tutti appartenenti alla stessa famiglia, in manette con l'accusa d'aver commesso una serie di furti tra le province di Pavia, Lodi, Milano e in Piemonte, Alessandria e Cuneo. Il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato falso il testamento della madre di Patrizia Reggiani, che ha scontato la pena come mandante dell'omicidio del marito, Maurizio Gucci. Potrebbe valere alla figlia, oggi 77enne e sottoposta ad amministrazione di sostegno, un'eredità di almeno 20 milioni di euro. Lo sport, il basket, finali scudetto, stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Il presidente USA, Donald Trump, al G7 di Evian, Mosca deve fare un accordo, ha detto, farò tutto ciò che è in mio potere. Se non fosse per me, Israele non esisterebbe, la prossima fase dei negoziati con l'Iran sarà più facile. L'informazione torna tra un'ora.
7: Ti auguro buon primo pomeriggio e scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft in questo martedì 16 giugno. Saluto e ringrazio anche il mio amico collega Francesco Cavuoto, il mio nome è Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17. Tra l'altro oggi due good life molto carine, un po' diverse dal solito. Perché? Perché noi di solito quando parliamo di animali lo facciamo sempre riguardo ai nostri animali, no? Quelli lì che potenzialmente, cioè che sono le nostre case, quindi il cagnolino, il gattino, il coniglietto. Oggi ti parlo di un animale che spesso vediamo, sai, nei parchi, no? La tartaruga marina, cioè non è che ce l'abbiamo a casa.

0: tartaruga marina a casa, un po' complicato. E nella seconda goodlife, ma perché te ne parlo della tartaruga marina? Per delle cose che probabilmente io le ignoravo. Vabbè, io sono un po' capra riguardo la zoologia in generale, però per dei motivi molto molto interessanti, davvero, cioè veramente bellissimi. Seconda goodlife, come ogni martedì che si rispetti, Galateo, quindi buone maniere. Ma attenzione, perché da oggi io sono andata un pochino a investigare sulle buone maniere dei paesi un po' differenti. Cioè, per esempio, oggi ti parlo del Giappone, però in Giappone si comportano in maniera un po' differente dall'Italia, e quindi è carino anche andare a studiare le buone maniere, così anche, in primis, se andiamo in Giappone ci sappiamo comportare, ma anche tipo in Svezia, in Romania, in Grecia, cioè nei paesi che non sono l'Italia, come si comportano quando fanno questo. Ed è carino anche sapere come comportarsi, perché siamo sempre le personcine da bene. Il tutto condito, signori e signori, la migliore musica, quella di che ti piace cantare e che ti fa emozionare, quella di Dimensione Sono Soft, primo discone di un grandissimo artista che ti piace da morire. Scommettiamo? Dai, cominciamo, buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non tremare, abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me, ed io non ti farò cadere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto è bello Pino Daniele, io sono pazzo su Dimensione Sono Soft. Tra un po' ti parlo di tartarughe custodi millenarie dei nostri mari.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'autorità perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Ma non ci stiamo!
16: Nella vita ci vuole pazienza.
15: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formato famiglia.
16: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
15: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
16: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
15: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
17: Brico Cay, più vicino a te.
15: Brico Cay è sempre più conveniente. Niente. Vieni a scoprirlo anche su bricokai.it.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.

0: www.fax.it. Istituto Giro. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Estate alle porte?
0: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
0: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
0: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
0: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma perché si parla tanto di protezione delle tartarughe marine? Non solo perché sono creature straordinarie che nuotano nei nostri oceani da oltre 100 milioni di anni, ma perché rispettarle è importantissimo per il nostro benessere. Sapevi che sono veri e propri ingegneri ecologici? Si nutrono di meduse e in tal modo ne regolano anche la popolazione e garantiscono l'equilibrio di tutto l'ecosistema marino. E non è tutto, perché noi possiamo fare davvero la nostra parte anche abitando lontanissimo magari dai loro ecosistemi. Riduciamo la plastica, perché gettando dei rifiuti plastici che a volte finiscono in mare vengono scambiati dalle tartarughe proprio per meduse e quindi le ingeriscono. Poi, altra cosa importantissima, rispettiamo le spiagge. Durante l'estate molte spiagge divengono luoghi di nidificazione. Segui sempre sentieri e non disturbare mai i nidi. E se per tua fortuna ti capitasse di assistere alla nascita di tantissime tartarughine sulla spiaggia, sappi che la schiusa delle uova avviene generalmente tra giugno e ottobre ed è un processo magico. La femmina torna quasi sempre sulla stessa spiaggia dove è nata anni prima, lo sapevi? Di notte emerge dall'acqua in silenzio, scava una buca nella sabbia, depone da 50 oltre 150 uova. E infine ti dico un'ultima curiosità straordinaria: è la temperatura della sabbia che determina il sesso dei piccolini, quindi con temperature più basse avremo più maschi, mentre con temperature più alte più femminucce. È una cosa bellissima. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: incredibile, stamattina mi sono svegliata canticchiando questo grandissimo successo di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Vita, abbiamo concluso un'altra ora insieme in questo martedì 16 giugno. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Auto Rigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Varese a un anno e quattro mesi.

0: per maltrattamenti nei confronti della madre per Riccardo Bossi, primogenito del senatore Umberto Bossi, scomparso lo scorso marzo. Definitiva la condanna a 2 anni e 6 mesi anche per aver ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. Tutti assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa alla Maggiolina, una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione dell'urbanistica. Caldo in aumento, torna l'AFA. Giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo come in altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Mondiali di calcio, i match di stasera e stanotte, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Si è spenta a 111 anni Isabella Pelà, tra le donne più longeve d'Italia. Il prossimo 26 luglio avrebbe compiuto 112 anni. L'informazione torna tra un'ora.
1: Che bello tornare a farti compagnia in questa seconda ora, in questo martedì 16 giugno. Sono Fabiana Sera e io ti parlo di una cosa bellissima, perché non so se sei d'accordo, ma siamo ormai completamente digitalizzati, questa tecnologia che ci sta proprio seppellendo. E invece a Toscolano Maderno, ti sto parlando della zona di Brescia, questo sabato 20 giugno dalle 10, in occasione di Carta Canta, cioè la festa della carta, dell'arte, della creatività, ci sono un sacco di laboratori dai 4 ai 6 anni e poi da 6 anni in su. C'è musica di carta, quindi la carta che non serve solamente per disegnare o costruire, ma può diventare davvero uno strumento musicale, tu lo sapevi? Quindi un sacco di lo scrapbooking creativo, qualcosa di molto appagante, perché quando poi noi cominciamo a fare lavoretti con colla, carta, forbici, che abbiamo 4, 6 anni o 150, ci divertiamo come matti. E quindi festa della carta, dell'arte e della creatività. Ti ripeto, Toscolano Maderno, provincia di Brescia, sabato 20 giugno a partire dalle ore 10. Informati sul web, la location è il Museo della Carta di Toscolano Maderno. Mi è piaciuto tantissimo, perché dobbiamo un po', no, ritornare alle nostre origini, della semplicità. Basta, spegniamo i device, almeno non dico tanto, il weekend. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone di quest'ora, George Michael, che arriva con Jesus to a Child. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Coldplay su Dimensione Suonsoft. Intanto in Gran Bretagna arriva lo stop ai social per gli under 16. È davvero la strada da seguire anche qui in Italia? Ne parliamo tra pochissimo.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suonsoft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonsoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonsoft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio.

0: energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Ora si vince.
7: E intanto giochiamo. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccini, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare davvero tutte le età. E allora dai, giochiamo. Inviami subito un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con ben due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesonosoft.it.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval.

0: da motori.it.
1: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
2: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
1: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
2: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
1: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Bello partire per le vacanze.
5: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
5: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
5: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture.

0: Fioriture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le vibrazioni su dimensioni sono soft e lo stop per gli under 16 sui social in Gran Bretagna dopo l'Australia e tanti altri paesi. Secondo te è giusto, è normale che ci sia questo stop? 393-700-9000, se mi vuoi dire la tua impressione. Da una parte gli psicologi dicono che ci sono davvero dei rischi per la salute mentale che sono reali, dall'altra dicono che insomma oggi sono comunque uno spazio fondamentale di socializzazione, di costruzione della propria identità, di partecipazione culturale. La soluzione sarebbe un'educazione che parte dalla scuola, in famiglia, per imparare a starci bene in modo sano. Tu che cosa ne pensi? Intanto su Dimensione Suon Soft ci sono i Toto.

0: bicicletta, che cosa bellissima questo singolo di Riccardo Cocciante con lui in bicicletta. Abbiamo finito un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso linea alle news.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico.

0: A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazza Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Tutti assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca del grattacielo. Incidente sul lavoro nel Varesotto, in condizioni critiche un operaio del Verde di 63 anni travolto da un'auto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione a bordo strada. È accaduto in Viale Europa a Solviate Arno. Caldi in aumento, torna l'AFA giovedì tra le 5 città bollino arancione. In tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo come in altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Negli Stati Uniti l'FBI ha reso noto d'aver sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali. Al G7 di Vienna in corso il bilaterale tra il presidente USA Donald Trump e i leader degli Emirati. L'informazione torna tra un'ora.
6: Grazie sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione che ci aggiorna ora dopo ora su quello che succede intorno a noi. Sono Fabiana Sera, grazie a te perché hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio. Saremo insieme fino alle 17, giusto il tempo, signora mia, di andare a vedere che cosa succede nel mondo quando si parla di galateo, vero? Nel senso che ti ho detto nel coming up che di solito parliamo di come stare a tavola in Italia, di come comportarci bene in Italia, e invece, ecco, sono andata a curiosare un pochino sugli usi e sui costumi fuori dai nostri confini, perché cambia tutto e ci sono cose molto molto curiose. Quindi da ora e per qualche settimana andremo a farci un pochino i fatti anche dei nostri cugini un po' più lontani da noi, che insomma vicino l'Italia ancora, ma quando poi ti cominci ad allontanare cambia proprio la storia. Non vedo l'ora di condividere con te queste curiosità e intanto un sacco di musica tutta insieme. Il primo discone di quest'ora è di Alex Britti, che arriva con la sua meravigliosa Oggi sono io. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

0: emozione per sempre, c'è Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti porto a studiare un po' il Galateo in Giappone. È lì sì che cambia musica.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione sociale.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ami perché ami, per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei. E basta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?

0: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
0: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
1: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
1: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
0: Info su denicar.it.

0: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amico.

0: serate che finiscono tardi.
1: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
0: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli show Room di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.